8 pare scarpe, 8 pare casette, una veste se leva e una veste se mette, i femmine sono fatte per mangiare e l'uomo sono fatto per

andatela. E se non mi lasciate stare, subito un vigile vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra. E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.

fornindo caffè, tutte notto da barè, con vestite gabbardino, con attore brillantino che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la questura, picciotti e metà sicura, si te piglia nervatura, chi sa come va a farni,